0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: sono le 6:08.
1: E anche questa settimana i giorni volano, siamo già a mercoledì, ben trovati, oggi è il 17 giugno, Max Dupré con voi, inizia Buongiorno Amici, staremo insieme fino alle 9, l'apertura oggi affidata alla bellissima voce di Giorgia e la sua spirito libero, un po' come noi.

Nicola Fabi con Capelli, canzone del 1997, a seguire dopo Giorgia con la sua Spirito Libero in questa mattinata di giugno, ancora una mattinata calda e la temperatura dovrebbe e potrebbe salire ancora di più perché ci hanno informato gli esperti, li sentiremo intorno alle 6.40, è in arrivo un'ondata di caldo che dovrebbe registrare livelli di temperature piuttosto importanti, staremo un po' a vedere. Nel frattempo noi manteniamo alta la tensione oltre che la temperatura con le canzoni che abbiamo in programma per voi, una bella scaletta anche stamattina, tranno molto il nostro almanacco, la nostra agenda. Subito invece i Pinguini Tattici Nucleari, la loro proposta per l'estate 2026 si intitola Sorry, scusa, lo siento. Era una

faccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Padova.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fa?

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.

Big della musica, Biagio Antonacci, la sua You and Me qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, come sempre a quest'ora, vicini anche all'appuntamento con il nostro almanacco, la nostra agenda, sfogliare il nostro librone con tutte le date. Oggi 17 giugno, mercoledì, oggi è San Ranieri di Pisa. Vabbè, tanti auguri di buon onomastico se ci siete, amici, e portate il nome di Ranieri. Lo vedo un po' dura, ma insomma, un saluto lo facciamo molto volentieri. 1932, Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria, eseguita da una donna. Tra l'altro suggerisco il film dell'avventura di Amelia Earhart, un film molto bello e che merita di essere visto. 1967, la Cina sperimenta invece la sua prima bomba all'idrogeno, ne poteva fare anche tranquillamente a meno e non ci facevamo assolutamente dei problemi. 1970, Città del Messico, semifinale dei campionati del mondo di calcio tra Italia e Germania Ovest, 4-3, una partita che rimarrà nella storia, quella del 1970, è infatti considerata la partita del secolo. 1972, l'atleta Pietro Mennea è primatista europeo a Milano dei 100 metri piani. Nel 1994 invece O.J. Simpson viene arrestato, lui volto noto della televisione e del cinema americano, per l'omicidio della moglie e dell'amico di lei. Veniamo ai compleanni: Luca Turco, attore italiano classe 90, e Terry Norris, pugile statunitense invece classe 1967. Auguri anche a voi se festeggiate oggi il compleanno, naturalmente fatecelo sapere attraverso la linea WhatsApp 328 319 8000. Tra poco invece Venusia con l'oroscopo, rimanete con noi, ma subito Raff e la sua Un'emozione inaspettata.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi mercoledì 17 giugno 2026. Ariete, bene l'amore, dovrete anche oggi concentrare le vostre energie per cercare di aggirare gli ostacoli che la dissonanza di Mercurio a Giove potrebbe farvi incontrare nell'ambiente lavorativo. Voto 7. Toro, la luna nel pomeriggio diverrà dissonante e potrà evidenziare le divergenze nei rapporti familiari. Affidatevi più alla razionalità e meno alla passione se volete far intendere meglio i vostri sentimenti. Voto 7. Gemelli, il buon aspetto di Venere favorirà i rapporti affettivi così come quelli lavorativi. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, la presenza della luna renderà proficua la vostra giornata lavorativa e saranno soprattutto le ore del mattino ad essere produttive. Serata per lo svago con il voto 7+. Leone, la situazione professionale non vi procura difficoltà, soprattutto se riuscite ad affrontare ogni impegno senza fretta. L'arrivo della luna nel segno dal pomeriggio renderà ancora più appagante il dialogo di coppia. Voto 8. Vergine, avete buone possibilità per esprimere al meglio le vostre capacità, pertanto non lesinate le vostre energie e datevi da fare con il voto 8. Bilancia, siate solo un po' pazienti e prudenti, ma non datevi per vinti dal momento che, in futuro, avrete modo di riprendere i progetti lasciati in sospeso. Bene l'amore, soprattutto non appena la luna tornerà a sorridervi, e quindi il voto è 7. Scorpione, il sostegno di Mercurio e Giove mette in risalto la vostra forza interiore, ma non esagerate con il decisionismo. Meno fortunata, anche a causa della luna che nel corso della giornata non sarà più positiva, la sfera sentimentale. Il voto è 7. Sagittario, non ci sono apparenti ostacoli nello svolgimento del vostro lavoro, pertanto avete la facoltà di godervi le gioie del cuore, assicurate da Venere amica. E voto 8. Capricorno, le vostre ambizioni per ora non hanno modo di essere soddisfatte, quindi evitate forzature, rimanete in attesa di tempi migliori e voto 7. Acquario, la libertà che tanto vi piace governa il settore professionale, un po' meno quello sentimentale forse, vi porta a riflettere sul futuro. Voto 8 meno meno. Pesci, cercate di sfruttare le belle idee di Mercurio positivo con lo scopo di ottenere i successi sperati nel lavoro, sapendo che anche chi vi ama ne trarrà beneficio. Voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Radio Padova Meteo.
7: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì tipicamente estivo sulle regioni di nord-est, ampie zone di sereno, giusto qualche nuvoletta a ridosso delle zone montuose, però attenzione, rimonta una zona di alta pressione di origine nordafricana. Ci attendono giornate via via sempre più calde con temperature in aumento. Già nel corso di questo mercoledì pomeriggio punte di 34-35 gradi sulla bassa pianura veneta e verso il weekend toccheremo anche i 37-38. Salgono anche le temperature serali e notturne. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Paola Menegozzi con Baciami. Allora stringiamoci e baciamoci tutti stamattina, perché insomma è contagioso la voglia di affetto e di stringersi tutti insieme in questa mattinata che spezza in due la settimana, è tutta discesa poi verso il weekend già a partire dal pomeriggio di oggi. Vabbè, ma non anticipiamo i tempi, vi ricordo intanto che abbiamo sentito le previsioni meteo con Trebi Meteo, che ritroveremo ancora più tardi alle 7.35. rimanete con noi se ve le siete perse, tra poco anche le ultime notizie con la redazione, ma subito NEC, uno di questi giorni qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Uno di questi

Archiate Radio Padova Ritmo Italiano, era il 1982 e questa era la famosissima In bicicletta di Riccardo Cocciante, che insomma ci permette di aprire i battenti del Ciao Cri di oggi. Ancora buongiorno, siamo arrivati a metà settimana e soprattutto abbiamo superato la metà del mese di giugno e siamo arrivati al 17, così almeno avete una data in testa e se avevate delle scadenze ve lo fate venire in mente. Ricordo che questo Ciao Cri ogni giorno ci vede insieme qui a Radio Padova da mezzogiorno alle 2 insieme a me e Cristina Dori, ma anche voi, tutti voi, al 328 319 8000, nel caso aveste voglia di farmi sapere che ci siete, che cosa state combinando di bello. Oggi 17 giugno, giornata mondiale contro la desertificazione, che serve a sensibilizzare i governi, le organizzazioni e gli individui sulle responsabilità collettive nell'utilizzo sostenibile dell'acqua e di prevenire la desertificazione e la siccità, che insomma non è una cosa da poco, una cosa estremamente importante. Pensate che c'è uno studio recentissimo che afferma che perdiamo 24 miliardi di tonnellate di terra fertile ogni anno e 15 miliardi di alberi ogni ora, e 1,5 miliardi di persone traggono il loro sostentamento da terreni che sono a rischio desertificazione. Le pratiche considerate non sostenibili sono le monocolture, l'uso di sostanze chimiche e il pascolo eccessivo. Insomma, chissà che questa giornata contro la desertificazione del nostro pianeta non accenda anche un po' i riflettori su questo, che è un problema estremamente grave. Poi ricordiamoci sempre che la terra è casa nostra, non è che è casa nostra solo dove abbiamo

nostra casa, dove non so, andiamo con la macchinina da casa al lavoro e cose di questo genere. È proprio il pianeta che è la nostra casa, forse dovremmo amarlo un pochino di più. Ancora musica però, qui a Radio Padova con Madame e Marrakesh, Volevo capire.

L'eutanasia del fine settimana, Negrita, un fine settimana che sta per preannunciarsi molto ma molto caliente, ma ne parleremo a tempo debito grazie anche alle informazioni che arriveranno da Trebi Meteo. Adesso invece nuova canzone per quello che è diventato il re di questo 2026.

0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Sei con me anche con l'alta marea.
1: Sei con me anche con l'alta marea. Coez e Fra Quintale alle 12:18 minuti scattati in questo momento. Arrivano queste 200.000 ore, la canzone di Anna Mena. E subito dopo vi ricordo, prepariamoci perché ci sono gli aggiornamenti sulla viabilità, grazie ovviamente a Info Viaggiando.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: Madonne e messari, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
7: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
6: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
7: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
10: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza sulla 4 Brescia-Padova. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di mercoledì 17 giugno fino alle ore 6 di giovedì 18 giugno verrà chiuso per lavori lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia, verrà chiuso il bivio A4-A31 per lavori dalle 22 di giovedì 18 giugno fino alle 5 di venerdì 19 giugno per chi proviene da Milano e deve proseguire in direzione Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: 1, 2,

anche no, J-Ax, piena di ritmo, piena di grinta la canzone country che ci ha regalato J-Ax. Attenzione, perché adesso, se per caso dalle vostre parti c'è qualcuno che l'ha sperimentata questa cosa, mi piacerebbe saperlo. 328 319 8000, e starete dicendo a quali parti, adesso vi spiego bene. Comunque 328 319 8000, questo è il numero per mandarmi il vostro messaggio o scritto o vocale. Vi voglio raccontare la scalinata più lunga d'Italia, che ha 4444 gradini e che non nasce per finire in cartolina. Ci dobbiamo dimenticare quelle belle scalinate da cartolina nate appunto per incorniciare una chiesa, una piazza, quelle immancabilmente fotografate dal basso, le instagrammabili, no? Come si dice in gergo. Praticamente la scalinata più lunga d'Italia sta altrove, dall'aspetto ben meno mondano e molto più concreto, nel Veneto, tra le montagne che scendono verso il Brenta, nella frazione di Sasso di Asiago e Valstagna. Oggi nel comune di Valbrenta, in provincia di Vicenza, si chiama Calà del Sasso, ripeto, 4444 gradini, ed è più che un monumento alla possibilità urbana, e sembra un esercizio di logistica medievale. Se avete dei quadricipiti buoni, magari ce la fate anche ad affrontarla. Io proprio, diciamo, già da adesso vi dico, non potrò mai farlo. Comunque, già dal nome questi scalini ci raccontano molto. Calà, che deriva da calata, discesa, e infatti questa lunga scala in pietra serviva a portare a valle il legname dell'altopiano dei sette comuni. Accanto ai gradini corre ancora adesso in gran parte una canaletta di pietra, lì venivano fatti scivolare i tronchi che arrivavano fino a Valstagna e poi proseguivano lungo il Brenta verso Venezia. Quindi, ripeto, è stata studiata appositamente per agevolare il lavoro dei boscaioli, che poi dovevano rifornire Venezia e tutte le città intorno che avevano bisogno di legno. E quindi volevo capire, Calà del Sasso, proprio quella, grazie, è arrivato un messaggio di un'ascoltatrice, la Calà del Sasso, la calata del Sasso, 4444 gradini, e voglio mantenerti in forma.

E ci siamo goduti un'altra delle chicche preziose di Radio Padova Ritmo Italiano. Era il 1978 quando Francesco De Gregori ci fece sognare con Generale. Adesso invece lei, giovanissima, gran talento. Si tratta di Francesca Michielin, che è arrivata ad accompagnarci con il nuovo singolo Strega Comanda.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria, ma anche tu nell'aria. E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
11: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

E noi la mettiamo la musica romantica, caro Ermal Meta, calma metafisica, da non confondere con Devi stare molto calmo o molto calma, cantata da Neffa, che era tutta un'altra cosa. Ovviamente ben arrivate, ben arrivati, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, il Ciao Cri con me Cristina Dori in vostra compagnia anche al 328 319 8000 se vi va di farmi sapere con messaggi scritti o vocali che cosa state facendo di bello. Adesso invece arriva Elisa, Dillo solo al buio.

0: Siamo puntualissimi anche per ricordarvi che a breve avremo l'aggiornamento con il nostro notiziario locale.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it. Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
1: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
0: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra!
2: Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa?
2: È tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto

0: Una possibilità, Malika Ayan, su Radio Padova, Ritmo Italiano. 14:04, noi cominciamo qui il nostro appuntamento di oggi. Vi raggiunga l'augurio più cordiale e sincero di un buon pomeriggio da Maurizio Modica. Cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima di Giulia con 13 Pietro, Qui piangono tutti.
1: Tre canzoni in fila.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

L'ultima delle tre canzoni in fila di Carmen Consoli, Fiori d'Arancio, su Radio Padova, Ritmo Italiano, 14 e 14 minuti. Con il nostro buon pomeriggio c'è anche Coez, Ci vuole una laurea. Le mani

ti piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
5: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
6: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Vi invitiamo a guidare con prudenza sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, dove a causa di lavori tra Villotta e Azzano Decimo si viaggia con la corsia di sorpasso chiusa in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo inoltre che sempre per lavori, dalle ore 22 di domani sera, giovedì 18 giugno, alle ore 5 del 19, rimarrà chiuso il bivio tra la A4 Brescia-Padova e la A3 della Val d'Astico per chi proviene da Milano e viaggia verso Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Ligabue nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. E così ci siamo alla vigilia di ansia, almeno per 527.000 studenti del nostro paese, perché da domani via la maturità 2027. Per quanto riguarda il nostro territorio, in Veneto saranno oltre 39.000 gli studenti e si stanno preparando all'esame di maturità, prima prova proprio nella giornata di domani. Si inizia alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano, poi il giorno dopo il turno della seconda prova incentrata sulle materie che caratterizzano ciascun indirizzo di studio. Poi arriveranno gli orali, i primi colloqui dovrebbero iniziare lunedì 22 giugno e si stima che si andrà avanti fino alla metà di luglio circa. Intanto impazza il Toto Tracce della vigilia, D'Annunzio torna il grande favorito, in scia c'è Pirandello, Pascoli e la scommessa dell'Edda, poi intelligenza artificiale e gli 80 anni della Repubblica. Colgo al volo una curiosità che riguarda moltissimi studenti, perché 6 su 10, siamo al 60%, si affidano alla scaramanzia proprio per domani. La penna benedetta sbaraglia la concorrenza. Sì, scaramanzia uguale penna benedetta.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
0: Ritmo italiano.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Stai ascoltando Radio Padova.
4: Muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Padova, Radio Padova. Ritmo italiano.

nostra Gaia su Radio Padova, ritmo italiano a 11 minuti dalle 3. Tra poco la nostra redazione ci riporterà le ultime notizie e con il nostro buon pomeriggio anche The Colors. Questa è Rolling Stones.

0: Qua è tutto sotto sopra! Che figata!
1: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: La Disco Italiana.
5: La Disco Italiana by Radio.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati a Evian. In Francia si chiude il G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da Stati Uniti e Iran. È un'ottima intesa, ha detto Trump a margine del summit, minacciando però di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, ha detto. E sul fronte della guerra russo-ucraina, dal forum confermato il pieno sostegno a Kiev, nel documento finale viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Dal Parlamento europeo via libera al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Tra le principali novità, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione. Il regolamento segue la strada aperta dal governo italiano con il protocollo Albania, ha commentato la Premier Meloni. Pallavolo, dal Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14 si gioca Italia-Serbia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15.
2: Per rimanere sempre aggiornato.

0: Clara per l'occasione con San Giovanni, era Le ragazze su Radio Padova, Ritmo Italiano, a precedere di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima è di Cioffi con Noemi, Farfalle.
1: Tre canzoni in fila.

0: vita lì.
1: Da giornalisti con Sold Out, ed è così che va in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila, che torna naturalmente rinnovato tra meno di un'ora su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, Paola Iezzi, questa è Stessa Direzione.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
4: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
3: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
4: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Arisa.
1: La nuova canzone di Arisa si intitola Rugiada, nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. 15:33 minuti, per un attimo bar dello sport. Certo, potremmo parlare della tripletta di Messi stanotte con l'Argentina, potremmo parlare della doppietta di Mbappé, potremmo parlare dei gol di quel fenomeno norvegese che è Haaland. No, parliamo invece di basket. Ieri notte magica al Taliercio, perché la Reyer è viva, non c'erano molte speranze perché si partiva dal 2-0, ma Milano è stata battuta 109-97 in gara 3 e così la finale scudetto è riaperta. Il parziale della serie è 2-1 a favore di Milano, ma avrà la possibilità proprio nella giornata di domani Venezia, la Reyer, di tentare il pareggio proprio nella serie. Staremo un po' a vedere. La musica nei prossimi minuti, quella di Fulminacci, con il nostro buon pomeriggio, questa è Maledetto Me.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese e 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Su Radio Padova, la disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini. Su Radio Padova, la disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova avete ascoltato la disco italiana.
1: Su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana. Mixata da Gianluca Pacini.
0: La disco italiana è anche live.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: tantissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Wow!
5: Ma qua è tutto sotto sopra!
6: Che figata!
7: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
8: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, l'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Trump torna a minacciare Teheran. Nella dichiarazione congiunta del summit i leader accolgono con favore l'intesa siglata da Stati Uniti e Iran. Sul fronte della guerra russo-ucraina il G7 conferma il pieno sostegno a Kiev e l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca.

Petty con a me, sono le 19:13 minuti, buona serata, buon mercoledì. Di solito si spezza la settimana, mercoledì si esce, si fa l'aperitivo con gli amici, ci si incontra. Avete organizzato qualcosa? Avete già in mente di uscire? Oppure no, solo dal venerdì, così mi metto via il gruzzoletto e poi mi faccio un mega aperitivo il venerdì, potrebbe essere un'idea. 328 319 8000 per raccontarci la vostra settimana, se vorrete, anche all'interno di questo appuntamento di Sì Viaggiare del pomeriggio di Radio Padova, quando tra poco vi ricordo nuovo aggiornamento sulla viabilità per quanto riguarda la situazione delle nostre autostrade del Veneto. Prima il mondo nuovo, ascoltiamo

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
5: Sì, chiaro.
4: Sì? E cosa ho detto?
5: Comodini, luci LED.
4: Eh?
5: Bergamin.
6: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè. Bevilo buono.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova è stato risolto il precedente incidente. Permangono code in smaltimento tra Brescia Est ed il Bivio per la A21 in direzione Milano per il traffico accumulato. Nella stessa direzione, ma per traffico intenso, segnaliamo rallentamenti con code tra Peschiera e Sirmione. Code per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste e sulla A28 Porto Gruaro Conegliano si verificano incolonnamenti presso l'uscita di Porto Gruaro. Per chi proviene da Conegliano, anche in questo caso per traffico intenso. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Uno dei grandi protagonisti, diciamo già dell'estate, già si era portato avanti con la sua canzone Sanremesi, adesso questa nuova bellissima Flamenco Paranoia era di Samurai J. Le 19:27, tra poco collegamento con Trebi Meteo, i nostri esperti del tempo, vedremo cosa succederà, anche perché ci portiamo avanti anche noi per quanto riguarda il tempo, quindi il weekend come sarà lo scopriremo tra poco insieme a Nikos, che ho detto rimanete con noi su Radio Padova quando continua la nostra musica. C'è la novità di Arisa, si intitola Rugiada.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, con i nostri esperti del tempo. Ormai è tempo di invece caipirinha, cacciassa, mare, sole. Nikos Chiodetto, buonasera Nikos, eccoci.
2: Ciao, buona serata, ciao Franco, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
1: Grazie, stiamo già festeggiando questa estate che è arrivata, dai noi, eh? Vero?
2: Beh, è stata qualche giorno, vedremo quanto festeggerai.
1: Raccontaci tutto, dici, dai, che succede?
2: Sì, situazione bollente nei prossimi giorni, perché passiamo da una bella estate questi ultimi giorni, dai, sì. Si stava veramente bene,
1: sì.
2: A una nuova intensa ondata di caldo che sarà lunga, duratura, ci accompagnerà insomma per un bel po' di giorni.
1: Capito.
2: E l'alta pressione che appunto richiamerà aria calda dal deserto del Sahara verso l'Europa centro-occidentale, con temperature da urlo non solo in Italia ma anche su Spagna, Francia, toccheremo addirittura, potremmo anche superare i 40 gradi.
1: Cosa?
2: In queste nazioni, sì. In Italia farà caldo anche sul nord-est, sul Triveneto, con delle giornate soleggiate, per carità di bel tempo, a parte qualche temporale di calore in montagna. Però temperature in aumento, già oggi siamo andati sopra i 30 gradi rispetto a ieri, dove è stata una giornata piacevole, ma sarà soprattutto da domani in poi, in vista del weekend, che torneremo di nuovo con questi valori come l'estate scorsa, molto molto caldi, sì. Sopra la media, toccheremo nel weekend anche 36-37 gradi sul Veneto, anche a Padova, insomma in generale tutta la pianura veneta, quindi niente, si boccheggia, sì. Ritorna questo caldo che è anomalo per le nostre latitudini, però questa è la situazione, saranno delle giornate soleggiate ma molto calde, magari in montagna qualche temporale di calore c'è, però rimane lì, ecco, quindi non cambia la situazione in pianura.
1: Prepariamoci quindi con crema solare, grazie mille a Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, buona serata, ciao Nikos, grazie.
2: Ciao Franco, buona serata a tutti voi. Questa

0: le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Parola di Antonino.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Lucio Dalla e Gianni Morandi con Dimmi Dimmi, siete su Radio Padova, sono le 19.46 minuti. Facciamo un salto generazionale di padre in figlio, perché troviamo adesso invece 13 Pietro, che è figlio appunto di Gianni Morandi, con Giulio, grande autore. Sentiamoli con Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

grande classico, una grande voce, Anna Oxa, un'emozione da poco, era il 1978, benvenuti, siete su Radio Padova, vi auguro un buon mercoledì sera con la nostra musica che vi accompagna. Per quanto riguarda noi, si viaggiare, l'appuntamento è per domani, sempre alle ore 17, sono Franco Ghirardello, buona continuazione, ora c'è Giovanotti, so solo che la vita, ciao!

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Sì, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
6: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
5: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
6: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, concluso a Eviani il G7, Macron parla di chiaro successo, registrati progressi sull'Ucraina, accolto con favore l'accordo Stati Uniti-Iran, soddisfatta anche la Premier Meloni.
2: Ora è importante lavorare per la sua attuazione, a partire dalla necessità di assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali, la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
1: Alta velocità in tilt, la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica ha causato da questa mattina cancellazioni e ritardi di ore, forti criticità al nodo di Bologna e sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci, lo ha reso noto l'avvocato del figlio, la donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, la solusitano guiderà il Portogallo che dalle 19 a Houston affronta il Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai ascoltando. Radio Padova.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Sono le 22:04. Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi. Hey.

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Radio Padova. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 18 giugno. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo che fino alle ore 6 di giovedì 18 giugno sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Venezia a causa di lavori, e dalle ore 22 di giovedì 18 giugno alle 5 di venerdì 19 giugno rimarrà chiuso il bivio A4-A31 sempre per lavori per chi proviene da Milano e viaggia in direzione Piovene. Sabato 20 giugno dalle ore 21 fino alle ore 3 verrà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni, sempre per lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova!

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.

0: ti piace questa musica? Wrecking ball dancing down the hallway. You're holding your shoes, wearing my shade. Radio Padova Country è fatta apposta per te. I know forever is forever and it will never end. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Learned a lot about living and a little about love. Radio Padova Country.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Sono le 23 e 5 minuti.
3: Radio Padova.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova, Ritmo Italiano di notte.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.